arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

Mauro Repetto e Max Pezzali insieme agli 883 Nord, Sud, Ovest, Est, prima ancora Clive Griffin dall'Inghilterra con I'll Be Waiting, ora i Top Loader Dancing in the Moon Drive e i Massive Attack, questa è Unfinished Sympathy, il remix incredibile di Mr. Paul Oakenfold.

0: con Massive Attack and Finish Symphony, grande pezzo tra i miei preferiti in assoluto. E i Top Loader chiudiamo questa puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, Ore Barolo, Ron Carlotta, il nostro Enrico Sisma e Ale De Biasi DJ per la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: questa è una canzone che fa parte della fantastica playlist Millennials, che ho ribattezzato tra l'altro Millennials Pop, perché non sia mai che qualcuno s'offende e dica: ma come, la dance dove me l'hai lasciata? È una playlist Millennials Pop. Attenzione, perché ad esempio questa canzone qui da Spotify viene completamente snobbata. Ti rendi
1: conto?
0: Perché in pratica, quando tu vai a vedere per esempio Golf Rocket, che è una canzone che è entrata nelle classifiche, era stata una hit all'epoca, è streamata pochissimo. Cioè su Spotify è ascoltata poco. Ma ci sono tantissime canzoni così. Voi vi ricordate un certo Robert Post? Ve lo ricordate un certo Robert Post? Se tu adesso, Ale, tu cerchi Robert Post, c'è una canzone che adesso non mi ricordo, è stato un artista secondo me che ha fatto un paio di brani, poi se lo sono dimenticati tutti quanti. È stata le classiche meteore, no? Che è successo spesso negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, che ci fosse un artista che facesse tre brani e dopodiché sparì. Eccola qua. Ve la ricordate questa? Aspetta che parte, Senti.
2: When I was a little boy, I used to wonder...
1: Sì, però non è che è stata grande.
0: No, ma aspetta,
1: anche famosa.
0: Sì, che è stata famosa. Portala avanti sul ritornello.
1: Girls, sì, ho capito che.
0: God knows I've tried. Avanti un pochino ancora. Vai.
1: Sì.
0: Aspetta, il ritornello deve ancora arrivare. Porca miseria, quanto ci metti la per post? Invece in realtà è stata una canzone che è entrata tantissimo nelle classifiche, ma Spotify non se la caga. Cioè Spotify non gliene frega niente.
1: Però Spotify ha tutto, perché ha tutte le sue regole.
0: Sì, di algoritmo. Sì, di algoritmo.
1: Sono tra l'altro molto scure. Vabbè, buongiorno amici.
0: Buongiorno,
1: come state?
0: Buongiorno.
1: Come stanno le vostre macchine dopo la grandinata di ieri?
0: Da me non ha grandinato.
1: Ah, da te, voi, Ale?
0: Da voi
3: di poco non ha grandinato.
0: E da te?
1: Sì, da queste parti si è grandinato. Casa mia, poca roba. Io solamente ho sentito il mio fidanzato a un certo punto imprecare e correre giù. Cioè, proprio quando tu ti rendi conto che sta grandinando, perché senti un'imprecazione e tu una persona che corre fuori. In realtà proprio a casa mia ha grandinato molto poco, però poco più in là ha grandinato parecchio. Vabbè.
0: Tra l'altro ieri c'è stato un momento in cui io e la mia fidanzata eravamo a casa, stavo preparando la cena e continuavo a cambiare il tempo, ma nel giro di tipo 3 minuti, nel senso c'era temporale forte, a un certo punto c'era il sole e continuava a piovere, infatti a un certo punto è spuntato anche l'arcobaleno, e a un certo punto c'erano colori di ogni tipo, perché c'era questa alternanza viola a un certo punto, poi arancione di nuovo, poi una luce stranissima dal fondo. Cioè sono quelle cose lì che ti mettono un po', sì, effettivamente.
1: Guarda,
0: un po' inquietante. Sì,
1: mi porti indietro nel tempo a quando sono stata in Thailandia, perché sai, sono stata in Thailandia in un periodo in cui non è proprio la bella stagione. Effettivamente il tempo era così un po' bello, no? Cioè era l'acquazzone pazzeschissimo, poi improvvisamente sole 480 gradi, mamma mia.
0: Ma acquazzone contemporale lì? Cioè c'era proprio il temporale?
1: Sì.
0: Ah, ok,
1: sì. Allora, fai conto che tu sai quanto io detesti i temporali, mi fanno molta paura, me l'hanno sempre fatta. Lì c'è stato un giorno, a colazione, stavamo facendo colazione, eravamo a Phuket, che è una è sul mare, però quando da noi è estate, lì non è proprio la stagione delle piogge, però diciamo che non è la bella stagione, okay. Perché lì la bella stagione lì è quando qui è inverno, per capirci. Praticamente noi stavamo facendo colazione in questo albergo che era bene o male tutto all'aperto, e c'era una tromba d'aria. I camerieri, gli albergatori, i locali erano di un sereno.
0: Beh, certo.
1: Io invece avevo la felpa ed ero terrorizzata perché continuava a saltare la luce. Mamma, e loro sereni.
0: Sì, ma allora lì è come un po' l'hostess che viaggia in aereo e che c'è la turbolenza, e tu sei spaventato dalla turbolenza, lei la vedi tranquilla, felice.
1: Infatti,
0: che
1: io quando sono in aereo guardo sempre le hostess. Se le vedo preoccupate, mi preoccupo, se no sono serena.
0: È indicativo, sì. Basta guardare gli addetti ai lavori, come sempre, no? È come quando un po' arrivano gli ascoltatori in radio e vedono che mancano tipo 10 secondi all'inizio del disco e noi stiamo ancora chiacchierando.
1: Dei fatti, cioè, nostri.
0: Sì.
1: Mentre Ale suda, tra l'altro.
0: È vero, è vero. Allora, amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. 12 maggio 2026. Sono le 36, le 6 e 36 minuti. Direi che possiamo mettere il nostro mixatore di vocali.
3: Buongiorno, buongiorno. Posso dirlo io stamattina sulle note di questo tango? Grazie.
4: Salve gente, non c'entra niente, ma così niente, volevo solo salutare. Buona giornata.
5: Ale De Biasi.
6: Ehi ragazzi, la fede calcistica resta.
0: Fede lo sfotò,
6: non si cambia mai la squadra.
7: Parlando di nonni digitali, mi viene da ridere perché è vero, anch'io sono un over ormai, ma mi fanno sorridere i nonnetti che magari mi dice: guarda, ti mando un WhatsApp o un WhatsApp. Non sanno neanche pronunciare certe cose. Non parliamo di Instagram o Facebook.
8: Ciao Lucy.
9: Allora, per esempio, le mele Melinda spesso sono le mele Belinda. Oppure mi dia duetti di Ferrarelle, per dire duetti di prosciutto Ferrarini.
10: E mia nonna ha sempre detto: Massimo è andato a girare con la Ton Bai invece della Mountain Bike.
11: Adoro quando spesso mia madre, per spiegarmi qualcosa che è successo a una delle sue amiche, comincia a farmi l'albero genealogico. Ma sì, è la figlia della cugina, del cognato, dello zio, del fratello, del...
12: Mia mamma diceva ogni volta che andavo via: usa sempre le precauzioni.
0: Beh, è un ottimo consiglio secondo me.
1: Però posso dire, ma che, come dire, che considerazione del figlio: usa sempre le precauzioni. Perché tu, lui, lei dava per scontato che suo figlio quella sera... Capito?
0: Allora ragazzi, non lo so, ma questa cosa qua potrebbe darci uno spunto per un argomento molto interessante.
1: Ora, come i vostri genitori hanno gestito la vostra sessualità?
0: No, però si aggancia. Allora, vediamo se potrebbe essere interessante, perché la butto lì proprio da questo messaggio qua. Mi è venuto in mente che giustamente lei come genitrice diceva: portati via, usa sempre le precauzioni.
1: Una grande, posso dirti.
0: Bella cosa da parte di un genitore, esatto, la penso come te. Ma ci sono state per molti anni molti genitori che hanno messo come divieto il fatto di tipo: torni presto, perché così con la tua fidanzata non fai niente.
1: Certo, perché posso... alle 2 del pomeriggio.
0: Infatti io vi posso assicurare che persone che conosco molto bene si sono ritrovate con la figlia e il figlio, insomma, incinta, nonostante gli avessero detto di ritornare.
1: Il figlio incinto? Figlio, ma com'è possibile?
0: Figlio e figlia, insomma, il figlio con la ragazza proprio incinta, sì, sì. Cioè, ok. Poi alla fine, anche se erano entrati alle 10 di sera, e anche questa cosa, anche il fatto del divieto di non andate in camera, anche questa cosa qua, non lo so, ha senso. Infatti io parlerei di divieti che hanno dato i genitori a noi, che forse avevano poco senso.
1: Guarda, io ricordo che sempre alle superiori, allora i miei genitori non mi hanno mai dato divieti, mi hanno sempre messa nelle condizioni di decidere in modo cosciente.
0: Certo, perché tua mamma ti diceva:
1: a tua coscienza. Sì, però effettivamente questo mi responsabilizzava, no? Certo. E mi metteva nelle condizioni di decidere per me stessa. Poi ovviamente loro erano sempre pronti, sempre lì, molto molto vigili. Però ricordo che alle superiori una mia amica era vietato tassativamente vestirsi in un certo modo,
0: certo.
1: Cioè tipo no gonna corta, no questo, no scollacciata, e lei aveva un corpo molto molto fine, capito? Quindi nel senso stava bene anche con la gonna corta, con magari la maglietta, certo, un po' più scollata, e lei si cambiava fuori. Cioè lei usciva di casa vestita in un certo modo, poi uscivamo e si vestiva in tutt'altro modo. Quindi il divieto di vestirsi in un certo modo non aveva senso, perché comunque lei entrava in casa sua e usciva da casa sua vestita in un certo modo, fuori però stava vestita in tutt'altro, perché andavamo in discoteca la domenica pomeriggio.
0: Ma infatti, allora, io ricordo, ormai è sdoganata, si può anche raccontare che mia mamma un pomeriggio si arrabbiò con mia sorella perché aveva messo per una delle prime volte, penso a 13 10 anni la maglietta con la pancia fuori. Ok,
1: ok, ok.
0: E si arrabbiò per tutte queste cose qua. E a un certo punto mia sorella so che all'epoca andò da una sua amica col cambio.
1: Certo, sì.
0: Ma è ovvio, perché a quel punto lì cosa fai? Ti crei ovviamente il modo di trasgredire la regola.
1: Ma capito? Sì, l'escamotage, sentiamo.
5: Certo, sentiamo. Una volta i genitori della mia ragazza hanno vietato di andare in vacanza. Non esisteva andare in vacanza assieme.
0: È vero, ecco, anche questa cosa qua. Altro divieto secondo me assurdo all'epoca. Non andate in vacanza insieme. Ma ragazzi, io lì non ho mai capito, ma poteva succedere comunque.
1: Sì. E comunque, allora, per esempio, mia mamma una cosa che mi diceva, non è che me lo pentevo come divieto, però secondo lei il fatto che io dormissi con il mio fidanzato, lei diceva, è una cosa, non so perché, è una cosa molto intima. Cioè, nel senso, lei diceva, boh, non lo so, dormire con il tuo fidanzato, cioè una cosa da grandi, capito? Una cosa importante, intima. Poi non lo so perché, però io sono sempre andata in vacanza con i fidanzati, anche quando ero un pochino più giovane, però ripeto, non mi hanno mai messo grandi divieti. Io, il mio pensiero che io ne parlavo, guarda, qualche settimana fa con il mio fidanzato, io dicevo, io preferirei che mia figlia, cioè preferirei sapere che mia figlia fa le cose, per esempio, in casa,
0: sì, certo,
1: con le protezioni, piuttosto che saperla in macchina da qualche parte.
0: Sono d'accordissimo anche
1: perché... da macchina al parchetto, da chissà dove, da qualche parte, in chissà che modo.
0: Anche allora, io voglio dire una cosa: tua mamma, secondo me, non è che avesse detto una cosa sbagliata. In realtà, il fatto che ci sia un'intimità molto addirittura, cioè dormire con il proprio fidanzato, o dormire con la propria fidanzata, è una cosa molto intima ed è una cosa molto bella, d'accordo. E forse, non lo so, tua mamma intendeva dire che ci vuole una certa maturità per...
1: Sì, non lo so, okay, effettivamente.
0: Ma in ogni caso, posso anche darle ragione. Ma quando tu metti il no, in quel momento sicuro che tuo figlio o tua figlia troveranno la soluzione assolutamente per desiderare, perché lo desiderano ancora di più, e per attuarlo. Cioè, diranno alla mamma, vado a dormire dall'amica e poi dormiranno dal fidanzato.
1: 100%.
0: Mi piacerebbe
1: proviamo a capire, esatto,
0: parlare di divieti questa mattina che hanno dato i genitori, che danno ancora oggi, magari che trovate poco sensati e che poi avete addirittura eventualmente trasgredito. 3332688688. Radio Company. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Shapeshifters. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 insieme siamo partiti parlando di divieti, quindi dei divieti che i vostri genitori vi mettevano quando eravate giovani, piccoli, adolescenti, o i divieti che mettete o non mettete voi oggi ai vostri figli perché magari siete genitori. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, allora io ho vissuto la mia adolescenza con tanti divieti e alla fine ho sempre fatto quello che volevo,
2: certo,
1: perché l'ho sempre fatto di nascosto, dai rapporti con il fidanzato, dalle uscite con le amiche, andare in discoteca, il cambiarmi, come avete detto, portavo via i cambi. Invece una cosa che io non ho mai fatto con i miei figli, ho sempre dato tanta libertà, c'è sempre stata tanta trasparenza, con il fatto di metterli comunque sempre di fronte al fatto che ad ogni azione c'è una conseguenza, quindi sanno esattamente che se sbagliano pagano in prima persona.
2: Sì, sono d'accordo. Poi oggi io credo che si diano meno divieti oggi, probabilmente perché si è capito che servono, cioè che non servono, o forse fanno trasgredire ancora di più, no?
0: Beh, siamo in un'epoca, secondo me, come genitori siamo in un'epoca in cui si tende ad essere un po' più permissivi rispetto magari a parecchi decenni fa, invece, in cui si era molto più rigidi. Intanto perché i genitori, quelli che sono genitori oggi, sono quelli che hanno ricevuto molti divieti e che, come lei, poi alla fine si è resa conto che, pur avendo divieti, faceva quello che voleva,
2: esatto,
0: no? Sostanzialmente. E poi perché probabilmente siamo anche molto più informati, cioè negli anni 60, negli anni 50 si davano tanti divieti, ma perché era quello il metodo educativo,
2: sì,
0: sostanzialmente.
2: Sì, vediamo
3: i genitori usare i pantaloni perché si doveva usare la gonna, e allora io mi mettevo la gonna con i pantaloni tirati su, uscivo fuori dal cortile, mi toglievo la gonna, la buttavo nel cespuglio e andavo via con i pantaloni. Poi rientravo, saltavo la rete, prendevo la gonna, rimettevo la gonna. Dopo di quello rientravo a casa con la gonna come volevano i miei genitori.
0: Ora, scusami, il punto è: e se tuo papà disgraziatamente ti incontrava vestita così?
2: Infatti, ragazzi, volevo capire se vi hanno mai poi sgamato perché sulle cose che avete trasgredito, perché anche quella è la parte divertente della cosa, no? Capire se
0: sì, col senno di poi,
2: e
0: diciamo,
2: che secondo me i genitori fondamentalmente tante volte chiudono gli occhi perché sanno.
0: Sanno.
2: Una cosa però ci tenevo a dire, ecco, io ho avuto, per esempio, non ho avuto dei divieti grandissimi, ma ho avuto da quando ho avuto 14 anni, il coprifuoco man mano aumentava, cioè prima dovevo rientrare, che ne so, alle 11, dopodiché a 16 anni a mezzanotte, dopodiché a 18 alle 2, eccetera eccetera eccetera. Devo dire che, e quello non ci potevi scappare perché loro ti volevano vedere a casa, quindi in quello non è che potevi trasgredire, al massimo andavi da un tuo amico a dormire e allora lì ti scappava il sabato in cui tornavi quando volevi. Ma io devo dire che oggi ringrazio i miei genitori di avermi dato questa sorta di tappa, una dietro l'altra, senza darmi totalmente la libertà completa, perché me la sono goduta. E vedevo i miei amici che a 18 anni, quando io ho avuto la libertà completa di tornare quando volevo, loro erano già annoiati. Io invece uscivo e dicevo: ma come, ragazzi, c'è un macello di cose da fare fino alle 4 del mattino.
0: Giovane.
2: Sì, invece loro erano già annoiati. E di questo li ringrazio, perché fondamentalmente ho capito che non mi hanno fatto bruciare le tappe.
0: Oh, mio papà, allora, i miei, ti giuro, non mi hanno mai dato mai coprifuoco. Cioè, nel senso,
2: eri tu che tornavi a casa presto.
0: Sì, cioè, loro mi dicevano: a che ora torni? Io dicevo: boh, sulle 10. Cioè, devo dire che non mi hanno mai dato coprifuoco. Solo una volta, ho ricordi, questa serata che ho fatto al mare, una volta mio papà mi deve aver detto tipo alle 10:30 a casa. E io l'ho guardato.
2: Vabbè, quello che vuoi.
0: Quindi avevo questo orologio e in ascensore, non erano le 10:30, era un po' dopo, non è che erano le 2 di notte, però era un po' dopo. Ho tirato indietro l'orologio.
2: Il tuo.
0: Il mio orologio. Dicendo, poi,
2: scusa che, papà,
0: sì. Scusa papà, ma per me sono le 10:30.
2: Tipo,
0: che lui giustamente,
2: e tuo papà giustamente che guarda.
0: No, lui avrà pensato,
2: ci ha provato.
0: Brava, sei ingegnata,
2: sì,
0: complimenti.
2: Dai, divieti che vi hanno dato, volte in cui li avete trasgrediti, e magari raccontateci se vi hanno pure sgamato. 3332 688 688.

0: l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Madonna, assieme a Sabrina Carpenter con questo nuovo singolo, adesso c'è l'ora esatta.
1: Madonna.
0: Madonna, oh, che bello. Che disco.
2: È bello, eh? Ma è del Diavolo Veste Prada?
0: Se non sbaglio, sì.
2: L'hai visto, quindi.
0: Sì, ma non mi ricordo tutte le canzoni perché ti assicuro che ce ne sono parecchie.
2: Strano, però. Tu hai l'orecchio assoluto.
0: Aspetti, guarda.
2: Le 7:05 minuti.
3: Hai ragione.
4: Radio Company Sempre. Time.
2: Wow. Buongiorno.
0: Sì.
2: Come state? Tutto bene?
0: Tutto bene.

0: amici, buongiorno. Questa è la Family di Radio Company. Fino alle 9 stiamo insieme, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Stiamo parlando di divieti, perché insomma abbiamo cercato di capire se i vostri genitori vi vietavano qualcosa, se l'avete trasgredita questa cosa. Nel 99,5 o forse sì, 99,9% dei casi è un sì. E se per caso vi hanno sgamato. Qui per esempio ci scrivono: al tempo i miei vi vietarono di creare l'account Facebook perché io ho ancora minorenne. Io ovviamente me ne fregai e lo feci lo stesso. Beh certo. Poi io a mio figlio do le classiche raccomandazioni. Ora ha 16 anni, mi ha raccontato un po' di tempo fa che 2 anni fa mi ha detto che dormiva dall'amico e invece erano andati a Milano da 2 amiche. Ecco, anche no, questa è una cosa. Allora, preferisco sapere dov'è il mio figlio.
1: Sì,
0: perché caspita,
1: certo.
0: Milano, poi Milano, cioè non è che stai andando nel paesello a fianco a casa, stai andando in una città che in molti casi, e specialmente ultimamente, è pericolosa. Quindi poi ti chiamano magari perché è successo qualcosa e tuo figlio non lo sai ed è a Milano e invece doveva essere sì. a dormire dall'amico.
1: Diciamo che sapere dov'è ti... cioè, tu puoi fare quello che vuoi, però semplicemente dimmi dove vai, in modo che se per caso c'è un'emergenza, almeno io so che sei lì, so dove trovarti e so come rintracciarti. Cosa ne pensi dei genitori che usano il tipo trova my iPhone, che lo attivano nel telefono dei figli?
0: Allora dipende,
1: vedono un po' dove vanno.
0: Fino a che età dipende. Allora c'è un momento in cui probabilmente sì, se hanno il cellulare sono ancora molto piccoli, fino a un certo punto ci sta.
1: Oddio, dopo... molto piccoli, dipende cosa intendi per molto piccoli, perché poi lì c'è tutta la parentesi del a che età dargli un cellulare.
0: Sì, certo. Allora, però se sono in giro e hanno per caso il cellulare, non lo so, 12 anni, questa cosa qua probabilmente...
1: non lo so qual è l'età giusta, mi farò questo problema tra
0: non lo so nemmeno
1: anno.
0: Io Carlotta, io ti dico solo, a un certo punto è inutile mettergli la richiesta di posizione se ne hanno 16, perché se vogliono la tolgono. Ok? Se vogliono lasciano il cellulare da un'altra parte. Quindi
1: certo.
0: Capito? Cioè, se uno non vuole farsi, ragazzi, è come quando se avessi l'amante. Se uno cosa fai? Ti tracci che sei andato in albergo finché hai il trova
1: iPhone. Ti tagghi come si taggano quelli in ospedale oggi qui. Ma cosa ti è successo? Un messaggio un po' per te.
0: Dai, sentiamo.
2: Mi avete svegliato un ricordo che è più un incubo che un ricordo. Il solito discorso: cambiarsi per andare in discoteca domenica pomeriggio, che allora si andava domenica pomeriggio. Sì. Mio padre mi scoprì e mi fece tornare a casa a piedi da Castelfranco a Campo San Piero. Pensa. Avevo 15 anni.
1: A piedi!
0: Miseria.
1: Le punizioni. Però vedi, piuttosto che darmi una sberla, dammi una lezione di vita.
0: Sì, sono d'accordo, è vero, poi.
3: Allora, sì, più che divieti.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, 15 e 18, si parla di assicurazione della vostra auto, quindi quanto pagate all'anno, che tipo di auto avete e quali servizi sono inclusi.
1: Dai, abbiamo dei vocali, quindi ascoltiamo.
0: Un sacco di vocali, senti qua.
2: Io della mia Smart pago 530 euro annui, compresi i cristalli e anche comunque anche la copertura sul conducente, ecco. Ah. Però ieri ho parlato con il mio ex dipendente che ha 22 anni, sì. Che boia, mi ha detto che paga 1300 euro, sì, della sua tipo 1300 euro annui, ed è l'assicurazione che gli ha fatto un miglior prezzo. Sì. A 22 anni, 1300 euro.
0: Anch'io il primo preventivo, quando ho comprato la macchina nuova, che avevo chiesto erano circa 980 euro di assicurazione. Gli ho detto
1: io ad esempio per un anno l'ho pagata intorno agli 800-900 l'assicurazione, dopodiché ho avuto questo calo improvviso e sono passato da 900 euro all'anno a 580 euro l'anno.
0: Ah, quindi a me andrà il prossimo anno andrà.
1: No, non è detto, ci sono tanti fattori che influiscono. Poi chiaramente non devi fare incidenti, punto primo. Punto secondo, poi non lo so, è anche quello che
0: il mercato
1: accade, no? Perché purtroppo con questo cambiamento climatico e quindi anche con le grandinate, quindi anche con aumentano i premi assicurativi, perché alla fine entriamo in una specie di zona ad alto rischio, appunto, di problemi atmosferici.
0: Poi speculazioni varie e tutto il resto, figurati.
1: Infatti, poi...
3: Io pago 660 euro l'anno, sì, e ho incluso ovviamente l'erice auto, la polizza cristalli, eventi atmosferici, atti vandalici, l'assistenza diciamo legale, cristalli. Ancora. Direi che per il prezzo è una bella polizza.
1: No, è ottima. Bene. È ottima per quella cifra lì. Poi sentiamo,
0: te ne leggo uno, sì, se ti va. Allora aspetta. 208 del 2018 paga 208 euro.
1: No, Peugeot

0: 208 credo.
1: Ma scrivi Peugeot 208 buttato lì, stiamo chiedendo il prezzo.
0: Ma scusami un attimo, che senso aveva scrivere 208 nel 2018?
1: 208 dal 2018.
0: No, ma va,
1: comunque
0: no.
1: Peugeot 208 del 2018, infortuni, assistenza stradale, atti vandalici, eventi atmosferici,
0: 560 anni. Poi 500 Abarth, furto e incendio, assistenza stradale plus, bonus protetto, la casco no perché costa un occhio della testa, classe 1A e siamo intorno ai 291,44 euro. Mentre sull'altra macchina, la Citroen C2, ho solo il soccorso stradale e il bonus protetto. Costo 242 euro. Ciao da Domenico.
1: Se hai un sacco di anni che hai un'assicurazione, è normale poi che tuo padre si ritrova a 6 macchine intestate.
0: No, appunto. Ma poi comunque l'assicurazione con tutti i pacchetti assicurativi ha senso nel momento in cui avete una macchina, diciamo, nuova o appunto ci tenete particolarmente. Ma se avete quella macchinetta lì così che utilizzate giusto per...
1: Tipo dalle mie parti, animali vaganti, se non ce l'hai sei morto.
0: Eh beh, figurati. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quanto pagate di assicurazione per quale vostra macchina, quindi il vostro modello di macchina, e soprattutto anche quali pacchetti assicurativi avete al vostro interno.

0: dai Pischelli, Joe e Chicco, fino alle 16 insieme. Ovviamente stiamo parlando oggi di assicurazioni. Assicurazioni, quanto pagate, per quale modello e soprattutto quali pacchetti strani assicurativi avete al suo interno.
1: C'è un messaggio per me, sì. Dice per Chicco: quando avevo l'amorosa Trasagis, ok, quindi sì, dalle mie parti, avevo l'opzione animali vaganti. E ora che abito in città, Cordenons l'ho levata. Che Dio me la mandi buona, ma effettivamente sono tutte zone dove, insomma, c'è la strada, allora, in mezzo al bosco. È normale, certo, che poi il cerbiato stia passando dove prima non c'era la strada, magari è natura.
0: Guarda, mi è capitato proprio questo weekend, domenica mattina, rientrando da un sabato sera lavorativo, quindi erano le 6:30 del mattino, ho trovato una Smart praticamente distrutta con una signora molto spaventata e purtroppo con un cerbiatto
1: è che saltano
0: morto
1: fuori, poi specialmente di,
0: sì,
1: notte, se
0: ma
1: tu
0: siamo a Conegliano,
1: sì,
0: cioè, siamo a Conegliano, capisci? Per carità, non è neanche così tanto distante dalla montagna, però voglio dire, cavolo, non avevo mai visto un cerbiatto nella mia vita io,
1: per fortuna non era sulla tua macchina, se sarebbe stato comico.
0: Sì, avrei, cioè, avrei pianto da oggi fino a non so quando.
1: Ho un vocale, se vuoi.
2: Ciao compagni, io pago 317 euro ogni 6 mesi, no, quindi semestrale, e ho dentro la mini casco, quindi se esco fuori strada per cavolacci miei, risponde di un tot di danni, animali selvatici, furto incendio, cristalli, soccorso stradale,
0: certo,
2: quella del mio
0: tutto,
2: avvocato,
0: okay,
2: la sede penale, 317.
1: Beh,
2: ogni 6 mesi.
1: Malvagio comunque.
0: Poi
1: dai,
0: c'è un ascoltatore che a quanto pare può permettersi di avere belle auto e soprattutto di saperle mantenere, perché ad esempio scrive: ciao Pischelli, io della 500 Abarth di assicurazione pago 450 con assistenza carro attrezzi. Poi ho una Jeep, pago 1900 euro con casco, e la rossa, credo che a questo punto intenda la Ferrari,
1: è il famoso uomo che ha la Ferrari,
0: pago 3900 euro con la casco.
1: Vabbè,
0: però se ci pensi, per una Ferrari
1: 100.000 euro di macchina circa
0: è poco anche pagare 3.900 euro all'anno per la casco.
1: Sono 30 euro,
0: no,
1: per lui,
0: sono pochissime.
1: Salutiamo Matteo dalle stalle alle stelle, 155 euro di assicurazione, nessun pacchetto, Fiat Uno 1.4 suite, 28 euro di bollo.
0: Beh, dai,
1: bene,
0: ci sta.
1: 333-2688-688,
0: quindi
1: parliamo di parliamo di assicurazione, quanto pagate all'anno, qual è il modello della vostra macchina e soprattutto quali servizi avete inclusi

0: all'interno dei pischelli. Salutiamo Lilia che dice: sì, una classe A pago 1244 euro, conducente Cristalli, tutela legale e assistenza stradale.
1: Ok, beh, ci sta.
0: Classe A, ci
1: poi
0: sta.
1: Volkswagen Passat 2012 con 382.000 km, grandissima macchina il Passat, grandissima okay, auto veramente. Intestato ovviamente alla madre, classe 1. Grande amico mio, intestato alla madre, classe 1, paga tipo 200 euro all'anno, RCA più soccorso.
0: Non è male.
1: E giusto questo mese ho comprato una nuova Passat, usata ma con solo 6 anni. Ho chiesto preventivo se la intesta mia madre, mi costa 1000 euro.
0: Ah.
1: Con RCA, cristalli, grandine, atti vandalici, soccorso, furto, incendio, obbligatorio con atti vandalici. L'avessi intestata a me in quattordicesima classe, eravamo oltre i 2500 euro.
0: La mamma è sempre la mamma.
1: La mamma è sempre la mamma, buona festa della mamma, però, quindi tanto vale.
0: È tanto 1000 euro comunque, vabbè che hai compreso tutto, però...
1: Allora dipende, cioè dipende da che, che visione hai sulle automobili. Nel senso che se sei una persona che si accontenta e quindi certo, metti anche in preventivo che tanto a te della macchina non te ne frega niente, quindi se si rompe mentre se sei una persona che cavolo ne so, ci ha tiene, risparmiato, ci tiene, si compra la macchina dei propri sogni, è anche normale che qualcuno sia disposto a pagare tanto per tutelarla.
0: Ho un dilemma. Gli assicuratori si fanno l'assicurazione da soli?
1: Grande dilemma. Loro come fanno a risparmiare? Ma secondo me no, perché alla fine poi
0: si fanno i pacchetti.
1: Non credo abbiano chissà che sconti loro. Cioè, come uno che lavora al supermercato, non è che può fare la spesa con il 50% di sconto rispetto agli altri.
0: L'assicuratore ha un po' di margine, probabilmente. Sa farsi i giochetti, le composizioni. Non
1: poi Chris scrive: ciao Pischelli, Audi RS3, pago 2300 euro full casco. Però ci sta, per un RS3 ci sta più che giusto. Insomma,
0: poi c'è un'ascoltatrice, quella di prima, della Fiesta di 15 anni, che paga 580 euro prima classe, mai fatto incidenti in 40 anni di patente. Quello è, diciamo, determinante.
1: Aspetta, che abbiamo un altro ascoltatore che dice: ma mai sentito parlare del decreto Bersani? Ovvio, che sì, certo.
0: No.
1: Tu no?
0: No?
1: Bene, allora te lo spiegherà questo ascoltatore tra poco.
0: Dai, mandaci un vocale, ascoltatore: 333-2688-688.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
1: Ciao.
0: Parliamo di assicurazioni, quanto pagate, per quale macchina e soprattutto quali pacchetti avete compresi all'interno. Allora, Matteo, forse l'avevamo già letto, non mi ricordo,
1: non comunque mi ricordo.
0: 155 euro di assicurazione, nessun pacchetto, ovviamente per una Fiat Uno.
1: Ah sì, 1004, sì,
0: sì, con 28 euro di bollo. Sì, ma cos'è, macchina ormai d'epoca, viene considerata,
1: no,
0: storica? Perché tu sai, in teoria, se non sbaglio, magari sto dicendo una cavolata, c'è proprio una distinzione tra macchina storica e macchina d'epoca. Macchina d'epoca ha trascorsi 30 anni.
1: Sì, storica,
0: storica
1: sarà, un meno,
0: sarà un pochino meno,
1: probabilmente.
0: Tipo,
1: Poi salutiamo Mirko, che ci si scusa all'inizio per la trascrizione perché ha dettato al telefono il messaggio, e dice: ciao ragazzi, 367 euro all'anno RCA, Carlo Attrezzi,
0: sì,
1: che è okay. Carlo Attrezzi, ma l'assicurazione dipende anche molto dalla provincia di residenza, perché in base alla provincia aumenta il rischio e quindi aumenta anche il premio.
0: È quello che dicevamo prima.
1: Lo stesso,
0: sì.
1: Provincia di Rovigo, stessa auto, provincia di Venezia può anche raddoppiare, addirittura.
0: Poi abbiamo anche chi ha lavorato come assicuratore, ci sta scrivendo in questo esatto momento: ciao, io ho lavorato su un'assicurazione, nauseato dai venditori di fumo, me ne sono andato perché facevo risparmiare soldi al cliente mentre il proprietario era 30 anni che appunto li spennava.
1: Quindi lui era per il risparmio del cliente, il proprietario
0: È sbagliato, è sbagliato dal nostro punto di vista. Dall'altro, molto
1: dovranno
0: probabilmente qualcuno dovrà pur guadagnarci, cioè, quindi alla fine sì, guadagni
1: sì,
0: sulla mia pelle, però
1: che ne so, 500 euro a me, 500 euro a te,
0: sì.
1: 500 euro a qualcun altro, tu fai un danno di 400, comunque ci guadagnano lo stesso.
0: Assolutamente.
1: Quante volte
0: sì.
1: hai portato nella tua vita la macchina a riparare con l'assicurazione?
0: Io un bel po'.
1: Beh, tu perché sei
0: abbonato. Io un bel poco di parabrezza, quindi,
1: io no,
0: quindi
1: per
0: sì.
1: dire, quindi,
0: poi
1: però.
0: Manuel, ciao ragazzi, sono Manuel, un semplice operaio idraulico della provincia di Venezia, ma lavoro a Padova. Io posseggo un SUV della Volvo, una XC60 da 200 cavalli full optional. Bella macchina. Come assicurazione intestata a me, che sono in prima classe da più di 20 anni, ho tutti i pacchetti possibili inclusi e pago 430 all'anno.
1: Manuel, sentiamoci in privato, ti do la mia macchina.
0: Vabbè, cioè, ma Manuel,
1: firmi.
0: Manuel, ma
1: ti do 100 euro.
0: Il cugino di Manuel fa l'assicuratore sicuro.
1: Figurati. Raccomandazioni, dai, ancora un quarto d'ora insieme. 333-2688-688. Quanto pagate di assicurazione? Qual è la vostra macchina? E soprattutto, quali pacchetti avete acquistato?

0: Alex Warren con Fever Dream su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora amici, grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato,
1: è stato bello farci gli affari vostri.
0: C'è tra l'altro anche un bellissimo messaggio da parte di un ascoltatore che ci scrive: vi ringrazio per aver fatto questa domanda proprio oggi, e pensa che noi la reputavamo pure una roba
1: X, un tampone da martedì.
0: Questa domanda mi dà una mano a rendermi conto di quello che appunto succede in giro, e poi vabbè specifica altre cose riguardo la sua macchina e i suoi problemi eccetera.
1: Oh, i Pischelli sono utili a qualcosa.
0: Pischelli per il sociale ogni tanto funzionano. Dai, avete ancora 10 minuti. In ogni caso noi ci risentiamo tra poco con i saluti. Go!

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: su Company. È arrivato il momento di salutarci, quindi ciao Chicco.
1: Ciao Gio, a domani.
0: Vi lasciamo con i brutti ma simpatici questo martedì pomeriggio.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscali di Radio Company.
1: Anche oggi due grandi professionisti, le 16:01.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico sotto

0: Hug Yourself qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, che sta per cominciare. Sì. Puntata del martedì.
1: Esatto.
0: Siamo soltanto all'inizio di un'altra fantastica settimana.
1: Un altro
0: bel
1: autunno, diciamo.
0: Bella giornata.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, oggi poi ci hai visto che c'era il tuo amico.
0: Che, cioè? Quello che stacca il prosciutto dalle pizze. Il vento, che tra l'altro, se vogliamo guardarla tutta, cioè il proverbio diceva una volta marzo pazzerello, capito? Sì. È che siamo a metà maggio, un po' in ritardo, eh?
1: Sì, diciamo abbastanza.
0: Da qualche
1: anno
0: sulla tabella di marcia, sì.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Chi l'ha detto che il mestiere del conduttore radiofonico non è un mestiere a rischio, diciamo? Chi l'ha detto? Qualcuno? No, nessuno l'ha detto, però immagino che qualcuno lo pensi. In realtà ti dico io.
0: Beh,
1: che...
0: lavorare con me il tuo fegato è a rischio. Tutti i giorni.
1: No, allora, io non lo so, però attacco le cuffie.
0: Hai preso una scossa?
1: Ci sono dei volumi altissimi. Io non so, i miei colleghi sono un po' così, un po' sordi.
0: Sono quelli più giovani, sono i pischelli che sei.
1: Che bam, bam, bam, così,
0: sì, sono super dotati, quindi sono abituati.
1: Hanno gli orecchio. No. Scusa, no, in quel senso. Cioè, nel senso, non avete capito voi. Okay. Nel senso quello buono. Cioè. No, però, cioè, io che notoriamente sono un po' sordo, perché ormai dopo tutti questi anni, tutta questa musica eccetera eccetera, poi comunque insomma noi abbiamo questo problema che comunque c'è un abbassamento dell'udito, diciamo.
0: Allora, a parte io ho l'udito di un'aquila, se vogliamo dirla tutta.
1: Sì.
0: La vista no, ultimamente è peggiorata con l'età, però no, io ci sento bene.
1: Ci senti bene?
0: Sì.
1: Sassa.
0: prova.
1: Io volevo farvi, levati le cuffie un secondo, volevo farvi sentire il volume delle cuffie di aprile. Hai sentito che c'è, ha un volume delle cuffie incredibile. Per quello ci sente bene.
0: Sì, benissimo. ci sono abituato. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'ho anche a Jimbo.
4: La parte tecnica, ciao a voi ascoltatori e ascoltatrici.
0: Guarda che non è Company Caffè e tu non sei Taniti a Ferrari.
1: Mi sono addormentato, scusami. Va bene, cominciamo, dai.

0: Mamma mia, quanto è Prince questo disco! Quanto!
1: Il nuovo, cioè, dei tantissimo. Maroon 5, Heroin. Beh, loro in realtà sono sempre stati abbastanza fancheggianti. Mm-hmm. Diciamo che comunque questa volta l'hanno fatta sporca.
0: Sì, diciamo che poi c'è questo rullante anni 80, molto, sì, molto lungo, diciamo. Era proprio una caratteristica di Prince.
1: D'altronde tu mi insegni che i rullanti molto lunghi
2: sono, non si chiamano.
1: Vanno
2: comunque
1: per,
2: comunque
1: sì, i rullanti vanno per la maggiore, diciamo. Già dagli anni 80.
2: Dipende cosa ci metti dentro. Esatto. Io, va bene, facciamo una piccola pausa.
3: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

Volti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Baila, baila.
1: Yesterday.
4: Baila, baila.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Pronti a continuare il nostro appuntamento di stasera martedì qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, da Gianluca Pacini che si occupa della regia. Tante canzoni come sempre protagoniste di Company Yesterday, le sentiremo tra pochissimo una dietro l'altra e senza nessuna interruzione, delle altre naturalmente scelte per questo spazio di stasera. Siamo pronti quindi a continuare tra poco con Daft Punk e Pharrell Williams, poi ritroveremo Manu Chao, Lady Gaga, Junior Jack, Lee Lewis, Jennifer Lopez e ascolteremo anche Madonna. Subito c'è Millennium di Robbie Williams.
2: Radio Company Yesterday.

0: qualche minuto con Madonna, uno dei suoi tantissimi successi è quello che abbiamo riascoltato, Celebration, in attesa naturalmente che arrivi con un nuovo album già preannunciato per il prossimo luglio. Già comunque in questi giorni stiamo ascoltando la sua nuova canzone assieme a Sabrina Carpenter. Noi ci fermiamo adesso, breve pausa, ritorneremo tra pochissimo. Company yesterday.
1: Dice in spagnolo
2: bocadillo,
1: e in francese
2: colation,
1: in portoghese
2: longi,
1: cinese
2: ciao chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.

0: Tutto continua lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa a quest'ora qui su Radio Company. Ben ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris, con me c'è Gianluca Pacini, sarà lui quindi anche nella prossima ora ad occuparsi della parte tecnica e a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che Company Yesterday ci dà la possibilità assieme di riascoltare solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa praticamente. Tra poco Shaka Ponk, poi Royce Coop, ritroveremo anche Lady Gaga, Jamelia, Ola con I'm in Love, poi Ralphie Rosario, Robby Rivera. Subito The Black Eyed Peas con Where is the Love?
1: Radio Company Yesterday.

0: tempo per qualche minuto con Robby Rivera, era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Company. Radio Company.
7: Yesterday.
6: Yesterday.
7: Company. Yesterday.
6: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Amici di Radio Company, ancora una buona serata a tutti. Continua Company Yesterday. A quest'ora sono i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, quindi tante canzoni anche nella prossima parte, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco vi farò riascoltare Boris Douglas, poi 49ers, Shakedown, Party One con I'm So Crazy, poi sono JD, Novi vs ENIAC. Subito per ripartire, Riding the Rhythm di Blackwood.
6: Radio Company Yesterday. Bye.